mezzo di calcuto moi. Hai arata sami, qua burle putosco, te da gutco moi. E sei sa snafe, charolona, charo so carpo, tu mei, te da gutco moi.